Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara.
10: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
11: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

gran bella canzone. Bella, bella, bella. Poi abbiamo, oh, un punto, regalo un punto. Il famoso speck. Io prediligo i nostri salumi di Parma. Cosa volete che ci faccia? Io sono molto attaccato ai miei salumi. Lo speck va bene per cucinare, però per me è un po' salatino. Sapete dirmi con la carne di quale animale si viene prodotto lo speck? Qual è l'animale cui viene con quale animale viene prodotto lo speck? È anche lo speck di carne di maiale, come prosciutto, coppa, culatello, fiocchetto, tutto carne di maiale, anche lo speck. Ed abbiamo il prossimo brano che è per l'amico Pietro di Torino. Leggo. Ciao Vittorio, buona giornata, buon lavoro, buon venerdì, buona festa della mamma, buona trasmissione, un salutone al caro, a te, allo staff, e al caro amico Roberto Boerio di Ivrea. Non può mancare la mia cucciolotta, grazie per la tua disponibilità e buon caffè a tutti. Per Pietro di Torino, Tom Jones, Tom Jones, con questo bellissimo, bello, bello, bello, Tom Jones, dove butti, butti bene, perciò andiamo con questa canzone che ripeto, una canzone troppo troppo bella, Love Tonight, un brano del 1969.

0: Non è una mia pausa, ho visto un movimento qui davanti alla radio che non è che mi piaccia molto, perciò sto controllando, facendo un po' il guardiano. Allora, prima della pubblicità andiamo con il nome, sono 20, 10 oggi, no, 20. 20 punti per gli amici del sabato, quelli che giocano a Ola Vaola Spacca, e 3 premi per gli altri, 5 punti. Chi mi dice il nome di una cantante al femminile? Intanto sto controllando. Cinque, quattro, tre, due, uno, ed è voilà, ecco qui, prendiamole tutte e due, un po' in ritardo, si vede un po' assonnate. Eccomi qua.
1: Fiordaliso?
0: Fiordaliso, l'ho fatta poco. Sì,
1: Ornella Vanoni.
0: Vanoni. Nostra Ornella. Allora, poi sto sempre controllando, sto sempre controllando cosa fa il camion. Dobbiamo aiutarci un po' tutti. No, no, no, ma qui niente di trascendenziale. Allora, vi do una. Sì, pronto?
1: Giorgia!
0: Chi è Nanda nella. Chi è?
1: Giorgia!
0: Giorgia, la Nella vede molto bene Giorgia. Allora, Vale regalo un punto a una sorella che anche lei canta. Guardiamo. Ha una sorella che anche lei canta. Eccola qua. Ci vuole poco, eh.
1: Mia Martini.
0: Mia Martini. Mia Martini, ecco, se mi dicevi al contrario, che mi dicevi la Bertè non era buono. Mia Martini invece, brava Tina. Un punto, ascoltiamola. Martini. Cantante battezzata Mia Martini. Allora, diamo il punto a Latina, bravissima, piena di ingegno, e andiamo a 9, 9 punti. Ed ora la pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche. Tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Mamma son tanto.
2: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più

0: domenica sarà festa della mamma. Sapete che dall'8 oggi è stata per diciamo motivi commerciali spostata alla domenica. Dimmi pure, sì? Sveglio, sì. Sveglio o sveglia? Se sveglio stai bene, male il pancino? No, no, non ha male il pancino, perciò sta bene, benissimo. Mi ha fatto che sia o lui o lei capire che è in ascolto. È molto molto bello. Ed abbiamo adesso la parola dialettale, che è solo per chi parla veramente il dialetto, dialetto da osteria, non da università. Come diciamo in vernacolo, purtroppo a qualcuno che gli capita una disgrazia o di salute o quant'altro, e uno controbatte purtroppo che logicamente il fatto e il caso, so spiego a botta, che per cui succede. Spero abbiate capito, se no approfondisco l'aiuto, ma ho visto che i volpini capiscono in mezze parole, due punti. Sì. Ah no, questo so già chi è. Roby, dimmi, Roberto, Roby, dimmi.
1: Ciao. Volevo salutare gli alpini di Genova.
0: Va bene, ciao Roberto. Gli alpini di Genova, era lui anche prima. Allora, come diciamo in vernacolo, quando uno dice ma proprio a me è capitata quella cosa, proprio a me, uno gli risponde purtroppo è il caso, cui forse han capito. Sì?
2: Tucca?
0: Chi, non è proprio, guardiamo se me lo perfezionano. Sì?
2: Chi tucca leva.
0: Cioè, ma diamo un punticino anche a Latina. Chi tu caleva purtroppo? Chi tu? Ma Tina è riferente. Ascolta me. Il dialetto non è un'opinione. Il dialetto è preciso. Infatti a carte chi tu caleva. Perciò non chi tucca tucca. Chi tucca tucca è un bel culo. Vabbè, però gli diamo un punto anche a Latina. Sappiamo che Latina è un po', come posso dire, fantasiosa. Ecco, sei per Latina e per la... Sì, chi tucca leva, dice il proverbio. Ah, non c'è... Ah no, la Silvana ne ha sei anche lei. Sei e sei, Silvana, chi tucca leva, come si fa a briscola e per le carte. Ed andiamo invece con il prossimo brano, per la grande carissima amica Zelia, Zelia di Parma, a cui mando un salutone. Zelia, grazie di tutto, grazie del tuo ascolto, della tua simpatia, della tua innata voglia di ascoltarci, grazie di tutto. Grazie, con Nico Fidenco, con te sulla spiaggia.

0: Conte sulla spiaggia, Conte sulla spiaggia. Ed abbiamo invece una domanda che vale quello che costa, vale tantissimo. Sapete dirmi chi ha lanciato la canzone Tu fai schifo sempre? Vale un punto. Tu fai schifo sempre? Chi ha lanciato questa canzone poco dedicabile? Chi ha lanciato la canzone Tu fai schifo sempre? Eccolo qua, dites-moi.
1: I Pandemonium.
0: Bravissima Diletta, i Pandemonium che hanno fatto un grande pandemonio, logicamente era fuori tempo. Grazie Diletta, a te, la Marilena, tutta l'equipe. Di quelle mamme che vi accolgono con tanto, tanto, tanto piacere. Ed abbiamo Laura. Laura, dite a Laura che l'amo. Laura di Reggio Emilia, con questa bellissima. Grazie Lauretta, un saluto e un pensiero a Sergio, con Bada Bambina, Little Tony.

la nostra Lauretta, a cui mando un saluto, a lei, a tutta Reggio Emilia e dintorni. A proposito, io prima ho citato

0: Dite a Laura che l'amo. Chi l'ha cantata? Chi l'ha lanciata questa canzone? Dite a Laura che l'amo. Dieci. Quindici. Dite a Laura che l'amo e che posso do, che poi fa l'alto, è una cover in super ritardo. Chi è? Pronto? Latina,
1: eh? No.
0: Ah, la Diletta, Diletta, purtroppo. Diletta, purtroppo che al lavoro, Diletta. Dite a Laura che l'amo. Bella quella canzone, Michele. Anche Diletta fuori tempo. Ed abbiamo invece Sergio Leonardi con i pugni in tasca. Irma, Irma, la grande Irma, la dedica a tutti voi che state ascoltando.
2: Era una mattina senza sole al mare e nessuno di noi era andato sulla spiaggia perché c'era troppo vento. Io trascinavo i miei zoccoli sull'asfalto della piazza del paese. Tu cigolavi sui pedali di una bicicletta arrugginita. I nostri sguardi si sono incontrati, sfiorati, toccati. Un sorriso io, un sorriso tu, e poi l'altro non sorrise più. Non è stato molto tempo.

Quanto è bella, quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più...

0: pace. Elisir d'amore di Donizetti. Solo l'Anna lo sapeva.
1: No, Anna neanche lei lo sapeva. No, infatti, in fatto di lirica sono pochi gli intenditori, perlomeno appena gli appassionati intenditori. Quanto è bella, bella questa romanza. Andiamo con un punto. Un punto, sapete dirmi, poi, no, ormai sono le 10, penso di non avere altre richieste, ah no, c'è una richiesta, ah, grazie a te, Laura, grazie a te, sei sempre gentilissima. Laura di Reggio Emilia che mi messa. Laura, grazie, sei sempre una grande, grande signora. Grazie Laura. Andiamo, adesso abbiamo fatto Mia Martini come cantante al femminile. Guardiamo se riesco ad assegnare il punto, il diciamo i 20 punti, 20 e 3 premi per il cantante al maschile. Non è un cantante all'Anna di Varano, cioè sono più alla mano, sono quei cantanti, quelle canzoni che tutti dovremmo conoscere. Cantante al maschile, cinque, quattro, eccolo qua,
2: Zucchero,
1: Sugar Fornaciari,
2: Riccardo Cocciante,
1: pronto?
3: Massimo Ranieri,
1: mi sembra di averlo fatto il giorno del suo compleanno, Massimo Ranieri compiva l'altro ieri 76 anni, perciò ho fatto, vi ricordate, Diletta? Allora, non siete nella, chi può essere è un cantante che ho battezzato. Allora, aspetta che guardo, non voglio sbagliarmi, voglio una, per Vicito una canzone sua, ormai vale un punto, vale un punto. Eccolo qui. Allora, fra le altre canzoni, ha lanciato... No, quella è troppo famosa. Mi sono innamorato di mia moglie. Chi ha lanciato la canzone? Anna, mi sono innamorato di mia moglie. Mi sono innamorato di mia moglie. Eccolo qua. Avete visto che il punto lo assegniamo.
3: Gianni Nazzaro.
1: Diletta, brava, brava. Stavolta non c'è limite. Brava, brava, brava. Gianni Nazzaro, sentiamo.
4: Cantante battezzato Gianni Nazzaro. Cantante battezzato Gianni Nazzaro. Cantante battezzato.

0: casa mia.
1: E questa era la canzone, però è la trancio per Sanso Fidenza. Preparatevi, andiamo con la pubblicità.
2: Che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.

0: chiede e mi dà lo spunto anche per la domanda salsese che, se non sbaglio, abbiamo anche già fatto, ma poco conta perché bene vanno anche le domande, ripeto, riproposte nel modo più assoluto. Dove si trova? Si trova la sede della ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Dove si trova a Fidenza e dove si trova a Salso, la sede della ANPI. Diletta, come senti la voce stamattina? Bene, penso, ho dato una bella registrata, se non sbaglio. Se non sbaglio, ecco il chi.
1: Vicolo Antini.
0: Vicolo Antini. Ed è esatto per Tina. Vicolo Antini per di. E a Salso dove ha sede? L'Ampi e la Patti, la grande Patrizia, inossidabile. Veniamo al punto per Tina, bravissima, che va a 3, eguaglia Salso, Tina, 3. Nella, non sai dov'è la sede della ANPI a Salso? Marisa? È lì dall'ex macello, eh? Lì dal Buciodomo, l'ex macello, c'è la sede della ANPI. Niente, come non detto, stavolta Tina è stata la più brava del reame. Ed andiamo con... eccolo qui. Sentiamo chi è. Dimmi. Pronto?
1: Su Riveterdi. Ciao, grazie.
0: No, no, Nella. Mi credete? Cioè, non lo faccio per... Nella ha dei grossi problemi. Badante, sapevo che Nella avrebbe saputo rispondermi, dov'è l'Ampi? Lì, nell'ex macello o Bruciodromo, dove volete. Me lo concedo, se no... ditemelo pure, io non gli do il punto, però so la buona fede, io pago sempre la buona fede. Allora, un punto anche per 4, ne ha la Nella, ne ha 3. Ed se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo, ci risentiamo alle 12:40. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Avete l'opportunità di agire con fermezza, autorevolezza e generosità, bontà e comprensione. Anche se queste qualità sono esuberanti, non schiacciano gli altri. È il giorno per farsi estimatori. Toro. Prima decada in ottima posizione. La seconda va un po' su e un po' giù. La terza tende a forzare i tempi, le soluzioni, e non è una buona strategia. Gemelli. Abbiamo ancora previsioni ripetitive. La seconda decade del segno si imposti sull'ottimismo, sulla disponibilità e troverà corrispondenza nei risultati ottenuti. Cancro. Chi ha valori Capricorno non dimentichi che per tutto il mese può realizzare anche traguardi importanti. Leone. Se avete valori alla fine di Scorpione, non forzate conclusioni o soluzioni. Evitate gli atteggiamenti arroganti. Vergine. Se prendete fatti e persone per il bavero della giacca, tutto quello che otterrete è di provocare reazioni che possono anche essere più violente delle vostre. Bilancia. Agire nel modo migliore, consono alle necessità, non è difficile, anche con i valori in sofferenza che cito spesso in questi ultimi tempi. Casomai, ci vuole solo un po' d'autocontrollo in più e, se necessita, fate uno sforzo che tutto torna a vostro vantaggio. Scorpione. Attenzione a non agire impulsivamente, specie se vi assalgono dei dubbi. Sagittario. Sempre con la piccola riserva per i possessori di valore Scorpione, troviamo gli altri nativi del segno in posizione di preminenza, in grado di fare tutto quanto necessario con rapidità e grinta, intelligenza e fermezza ben calibrati. Capricorno. I nati all'inizio di gennaio dovrebbero mettercela tutta per realizzare al massimo, visto che si può fare nel minor tempo possibile. Acquario. Controllatevi al massimo, è persino troppo facile mostrare la parte meno coerente del proprio carattere e potreste farlo in modo difficilmente obliabile. Pesci. Più che mai ricettivi, ma difficilmente influenzabili, siete in grado di dare al giorno il meglio di voi stessi, prendendo a vostra volta quanto di meglio ha da offrire.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la,
1: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti se ledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo ancora, lo ripeto, Agata, dai, è uno sforzo, adottate Agata, è l'ultima delle tre sorelline, due le avete già adottate, 10 mesi, bellissima giocherellona, Agata è sulla mia pagina Facebook, contattate Chiara, Chiara Empa Adozioni Parma, 347-03-61-628, e avrete la cosa più bella in casa, la compagnia più bella. Abbiamo invece Calicantus che vi aspetta, Calicantus per la festa della mamma, sapete che è oggi, ma si porterà fino a domenica, tutti lo sapete, ormai lì le composizioni più belle, lì i fiori e le idee regalo più belle da Calicantus, Calicantus che, ripeto, anche per la festa della donna e della mamma, chiedo scusa, è all'altezza come sempre. E Calicantus, come sempre, oltre che a piante, fiori, ricordo tante cose da sfruttare da Calicantus per il vostro piacere giornaliero, è il pensiero del giorno che è molto molto bello. Mi piacciono le persone che parlano 3 lingue, di fronte, diretto, sincero. Queste sono le 3 lingue che io adoro.

Ed andiamo con... pensate che a me il Rubio, è Rubio, è la grande Giancarlo... No, non è Giancarlo Pioli, Rubio mi piace tantissimo. Non potrebbe sostituire Trump... ci stanno pensando, vedremo se a metà mandato Trump sarà mandato a casa dal suo partito, perché lo può fare, esoterare logicamente un presidente che sta perdendo tutti i consensi, un presidente pericolosissimo, di dovere di un partito, di una coalizione seria. Comunque, ieri, pensate che posso dirlo, ho sbagliato la mia opinione su Papa Leone XIV. Ieri non ha fatto neanche uno sconto a Rubio, neanche uno. Questo si chiama parlare. Vedremo se oggi la Meloni farà altrettanto. Io non dico di brontolare, non dico di dire digli a quel che c'è in America che si faccia i suoi. No, non lo dico, non lo pretendo, non è ma a dirgli le cose schiette e vere. Che logicamente lui tratta le persone come i cani, veramente molti cani sono trattati meglio, ci sarebbe da dare. Comunque hanno parlato ieri il Rubio anche di Cuba. Sapete che Rubio è un figlio di emigrati cubani, ci tiene tantissimo, ormai quello che ha negli Stati Uniti è un po' un megalomane. Oggi, ripeto, la Meloni riceverà il segretario USA. Vedremo l'atteggiamento della Meloni, poi commenteremo, vedremo se è una donna che li ha anche lei o meno. Trump attende invece la risposta di Teheran, d'accordo con l'Iran è molto possibile, vedremo. Dio voglia che le paci regnino in tutto il mondo, non voglio sostituirmi al Papa, che tacciano le armi e che si lasci lì di massacrare le persone innocenti. Del resto lo vediamo, Zelensky, tregua, Mosca, ma nemmeno simbolica. Pensate, alto personaggio ambiguo, il nostro Putin ambiguo. Ricordo che c'è una tregua, e poi domani pretende che Zelensky non rimandi gli 840 droni che ha mandato in Ucraina da ieri a questa notte. Almeno facciamo 800 lì nella Piazza Rossa, dove c'è la sfilata, senza uccidere persone. Questo è molto importante, ma ripeto, che sia una lezione così. Zelensky, che ammiro tantissimo, chiuse le indagini per il caso Sempio, ha ucciso con odio e crudeltà. Il PM commesso sarebbe colpevole per un rifiuto, i legali diciamo cercano di smontare l'audio che è ascoltabile, lo sarà in aula appena ci sarà il processo. Intanto i poggi e molti presumono il perché, che non tocca a me
dirlo, non ci credono. Stasi per loro resta il colpevole. Vedremo insomma quali saranno le prove contro, ripeto, Sempio. Sono prove davanti agli occhi di tutti che ha presentato il PM. Il DOP, cioè il marchio DOP del culatello, celebra oggi i 30 anni in splendida forma. Pensate che ha un fatturato il culatello che tocca i 24 milioni di euro. Perciò buon culatello a tutti ora. Addirittura un punto in più per il preaffettato come tutti gli altri salumi. Ed abbiamo Parco Falcone Borsellino, unità cinofile antiveleno, passano al setaccio l'area, azione con i carabinieri, forestale, pastore Freddi e tanti altri. Come vedete, prendetelo quel delinquente, quel bastardo, fategli poi mangiare un po' di quel veleno, fateglielo mangiare, che stia male, non dico che muoia, ma che stia male. Quello che ha fatto patire, per il motivo si deve sapere, però se non ci sono risposte adeguate, questa gente continuerà a delinquere. Intanto incrocia l'aggressore per strada e fa intervenire i carabinieri in piazza Picelli, ricordiamolo. Denuncia un 43enne megabino che ha riconosciuto la vittima, era stata colpita con un calcio e una coccio di bottiglia, perciò un megrebino che andrebbe rimandato al suo paese, ma non con volo di Stato come fanno i nostri politici per assassini criminali, i nostri politici italiani, ma a nuoto. Mentre invece in Borgo Trinità, un anno e cinque mesi, 24enne somalo senza fissa dimora che aggredì una ragazza, ferì il suo salvatore ed è stato condannato. Somalo, la Somalia ci ha portato fortuna. Ed andiamo invece a Fidenza. Amianto nei muri della scuola Ongaro, botta e risposta tra Aiello e Tedeschi, è una scaramuccia ormai cui siamo abituati. Ed abbiamo Salso Maggiore. Sonia, la mamma coi due bambini, sparita nel nulla, proprio nel nulla, si era licenziata dal lavoro. Ancora nessuna traccia, notizia di quella mamma scomparsa da Salso con i due bambini. Il padre della 49enne, per favore fatemi sentire, voglio sentirvi, vi voglio bene. Vedremo insomma se accoglierà la Sonia questo appello, ce l'auguriamo. Ed andiamo, che non sia successo nulla di tragico o di di irreparabile. Ed abbiamo l'amministrazione comunale di Salso ancora in stallo, ma si apre l'ipotesi per proseguire il mandato. La crepa alla maggioranza resta, ma potrebbe arrivare ad un aiuto
della minoranza. Perciò potrebbe la minoranza aiutare per far proseguire la giunta fino a fine mandato. Ed abbiamo oggi, lo ripeto, festa della mamma, San Pietro, San Vittore, non Vittorio, Vittore, e Santa Maddalena da Canossa. I nati oggi hanno non hanno mai paura di esprimere le loro idee, le loro preoccupazioni davanti a nulla. Le loro azioni mirano quasi sempre a mantenere i valori consolidati. Possono e possiedono un legame molto forte con i luoghi che li circondano, l'ambiente cui vivono. Spesso la loro massima è molto importante. Oltre ad essere anche molto espliciti, queste persone possono diventare veri e propri alfieri dell'opinione pubblica, essendo molto sicuri di sé e comunicando con calma e affidabilità i risultati delle loro analisi. Sia gli uomini che le donne prendono sempre ad essere fedeli agli amici, alle persone che gli sono vicine. I pregi: è molto prudente e molto premuroso. I difetti: troppo serio e inflessibile nei giudizi. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì, attenzione, lo stiamo vedendo, cielo in prevalenza nuvoloso a tratti, non esclusa qualche goccia di pioggia, zero termico a 2700 metri, con temperature minime più 14, massime più 23, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e naturalmente una buona festa della mamma.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, Crespo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

sei troppo facile a morire, aspetta un figlio chissà.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
1: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International, e per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente

0: aprite il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Cuore matto che ti seguo ancora.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
3: Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco dell'8 maggio.
1: Oggi si ricorda San Vittore, martire sotto l'imperatore Massimiliano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Vittore.
1: Vittore, come si può facilmente capire, deriva dalla parola latina victor, del verbo vincere.
0: Si tratta di un nome augurale, imposto ai fanciulli perché nella loro vita siano sempre vincitori.

0: Hitler aveva dichiarato che il Terzo Reich, nato il 30 gennaio del 1933, sarebbe durato 1000 anni e nel linguaggio ufficiale nazista esso fu spesso chiamato l'impero dei 1000 anni.
1: In realtà, il folle sogno di Hitler durò solo 12 anni, 3 mesi e 8 giorni, sopravvivendo una sola settimana alla morte del suo fondatore.
0: L'8 maggio 1945, la Germania si arrese incondizionatamente agli alleati, alla Russia e alla Francia. L'atto di resa fu firmato in un piccolo edificio scolastico di Reims, in cui Eisenhower aveva installato il suo quartier generale.
1: In Europa, alla mezzanotte dell'8 maggio, i cannoni cessarono di sparare. Il crollo del Terzo Reich fu così improvviso e totale da non avere quasi antecedenti nella storia.
0: Nel suo periodo di vita, il nazismo al potere era riuscito a provocare un'eruzione così violenta e devastatrice che mai nessuno, a che un solo mese prima dalla disfatta, avrebbe creduto ad un crollo così miserabile e desolante.
1: In realtà, il Terzo Reich era un impero basato sulla crudeltà e sulla barbarie, una carneficina di vite umane freddamente preordinata, un'oppressione dello spirito che superò quella di ogni tirannide che la storia del mondo può ricordare.
0: Quasi 6 milioni di innocenti erano stati uccisi nelle camere a gas. Altri milioni di persone erano morte solo per la volontà di potenza di un pazzo. Questa era l'eredità dei 12 anni di nazismo che si presentava agli occhi degli alleati quell'8 maggio del 1945.
1: Maggio 1934. Luigi Pirandello sfila tra due ali di studenti venuti ad accoglierlo con una fiaccolata all'aeroporto di Stoccolma.
0: L'Accademia svedese ha assegnato al commediografo siciliano il premio Nobel. Pirandello, che ha 67 anni, è il terzo italiano, dopo Carducci e la Deledda, a vincere il premio per la letteratura. Dopo dovremo aspettare fino al 1959, anno del lauro a Salvatore Quasimodo.
1: Roma, 8 maggio 1977. Condannato ad un mese di carcere per non avere presentato nel 1968 la denuncia dei redditi, il regista Franco Enriquez ottiene di uscire dal carcere per qualche ora per prendere parte al Teatro Quirino alla rappresentazione delle Notti Bianche di Dostoevsky.
0: Enriquez, che debutta anche come attore, a causa della sua detenzione avrebbe costretto la compagnia romana a sospendere lo spettacolo.
1: Chi ha detto che i mostri non esistono? Nel maggio del 1896, su una spiaggia nei pressi di St. Augustine, furono rinvenuti i resti di un animale marino sconosciuto dal peso stimato di 6-7 tonnellate.
0: Solo nel 1970, il Museo Nazionale di Washington, che era in possesso di tessuti del corpo, seppe dare un responso preciso. Si trattava di un mostruoso polipo che, secondo i calcoli, era lungo più di 60 metri.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani, 9 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Oh, abbassiamo la musica. La voce è perfetta, perfetta nel senso di uscita. Come mi ascoltate, è equilibrata dalla musica al parlato. Perciò si sente in egual modo. Confermi, Diletta. So che hai orario continuè. So che hai l'orario continuato, perciò posso parlarti dal vivo. Un ringraziamento a tutti voi che mi state ascoltando e per voi liricomani, no, lisciomani, amiamo il vostro programma. Programma per coloro che amano il genere liscio e folk con le vostre richieste, ma abbiamo anche in subordine. Vedo già le spie che mi lampeggiano, pa, pa, pa, pa, pa. Continuano a lampeggiare. Abbiamo poi il cellulare che ci saranno gli SMS e voi continuate di questo passo che andiamo benissimo. Allora, per i giochi, avete trovato qualcosa? Qualcosa che non trovate sui libri se non con il passaparola, passaparola, o con la vostra fantasia, e lì la parola passa dal cervello vostro alla lingua. Allora, sapete dirmi, Anna Zella, ascolta, cos'è una catena di montaggio? Perché le tue risposte ultime sono un po' confusionate, posso dirlo, non è un'offesa, sono un po' confusionate. Io chiedo cos'è una catena di montaggio sessuale e voi mi dite che è un carrettino dei gelati. Vabbè, si lecca anche il gelato, ma logicamente non è la stessa cosa. Andiamo invece con qui un po' di intuito, un po' di fantasia generica. Basta trovare. Io stamattina ho trovato, non vi dico chi, ho trovato uno che al Detraz ha lavorato e come. Scherzavamo con Marco e Lanna e parlavamo appunto dell'albergo Detraz, di quei proprietari meravigliosi cui il figlio si chiamava, si chiamerà ancora, io non l'ho mai più visto da circa 40 anni, ma ci sarà senz'altro ancora un ingegnere che si chiamava Gianni e la Maria Luisa, la figlia. Pensate come sono addotto a questa materia di salvo. Fidenza via Micheli. Via Micheli. Fino al 1950, non fino al 1900 suffle, si dice in dialetto, lo sapevate? 1900 suffle, quando non si sa una data. È vero? Confermate. Allora, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. No, orecchio non l'avete. Posso permettermi di dirvelo? Ricordo, a parte l'Anna che ha voluto buttare lì a caso una canzone, forse la canzone più brutta mai sentita in vita mia, mai, mai, jamais. Capirete se io
vado a proporvi delle canzoni sconosciute, dai. Diciamo la verità, darei colpi bassi, come direbbero i boxeur. Colpi bassi, perché ne avrei di canzoni che non indovinerete mai, mai, pensate, tutti frisò, 82, 83, 84, 85 che abbiamo fatto a Sanso, con tanti cantanti che erano in auge allora, poi sono spariti completamente dalla circolazione e sinceramente... Vatti la pesca, sapere qual era questa canzone, ma quella di Mina è stata la canzone di Mina, di canzoni brutte ne ha fatte tante, come tutti i cantanti, tutti, per me, parlo dei miei gusti, miei, perché poi c'è chi gli piace le suppe e chi piace il pan beignet. Alle la stessa roba, vabbè, allora, quella era bruttissima, brutta, non mi sarei mai permesso di farlo, mentre invece voi, che avete buon gusto, Pietro, poi avrò l'onore di sentire da te, Vittorio, quello è un capolavoro, quello sarai l'unico a complimentarti, per, e te la dedicherò, quella canzone che io adoro, ma non l'adoro solo io, è stato un grande successo di quegli anni, non vi dico quali, se no vi ho detto anche troppo, perciò andiamo a proporre sto la salecicciarella, par piacere, mettem la canzone e tes. Eccola qua. Cosa ne dite? Il rumore. Anna, mi dai sempre motivo di spezzare un crackers. Un crackers indugiacata pensate al bar ristorante, non al bar, al ristorante, quando nel piattino del pane c'è la pochette dei grissini con tre grissini e magari anche i crackers, che sentite lo scoppiettio come logicamente in Ucraina o come lì in Iran quando i due criminali, il grande Putin continua a bombardare, come ha bombardato indiscriminatamente Trump, che sappia io non è stato menzionato, ma Israele continua a pensate se il rumore di un cracker spezzare un cracker fosse questo, pensate al ristorante quanti colpi di spavento avreste. Figo, ma cool crackers le cos'era? È cemento armato?

Diletta, so che Diletta ha degli accomandatari a cui ha dato il compito di supervisionare il rumore. Speriamo che questi super riescano nell'intento. Ed abbiamo il completamento almanacco di oggi.

Oggi è San Vittore Moro, martire. Vittore, come il carcere di Milano, che sono dentro tutta brava gente, in galera ci va la brava gente. Compie gli anni oggi, no, di Nincunus Mia Von, perciò vado a girare la pagina. Chi nasce oggi? Guardiamo cosa è destinato, deciso, diretto, non avrà mai paura, neanche del freddo, di esprimere le sue idee. È giustissimo. Stasera i fratelli Crozza. Cosa dirà Maurizio Crozza, specialmente per l'incontro che avrà il Rubio con la Meloni? Col Papa abbiamo visto che devo ricredermi tutto sul Papa, che pensavo, come diceva Crozza, fosse Papa Coniglio 1. No, è Papa Leone XIII, o 13 o 14. Papa Leone XIV, ed ripeto, ha detto pane, vino al vino, e ha ribattuto punto per punto quello che ha detto a Trump, e ha ragione. Un papa professa la non belligeranza, la pace, non uccidere è il primo dei comandamenti di un cristiano, e non rompere le scatole a nessuno. Vedremo cosa dirà la Meloni al Rubio, vedremo poi, commenteremo in bene o in male. Passiamo invece alla la frase del giorno. I potenti rammentino che la felicità non nasce dalla ricchezza, ma né dal potere, ma nasce dal domani. Cosa dice questo proverbio del grande Fabrizio De André? Sia la ricchezza che la potenza sono oggi, ma il domani sono parole sacrosante del grande Fabrizio. Ricordate stasera Sessuar Crozza, non perdiamolo, domani sera in replica. Il sole è sorto alle 6:03, tramonterà alle 20:36, luna calante si leva alle 2:03, cala alle 10:50. Proverbio al giorno: chi non sa fare il suo mestiere chiude bottega. Trentino Alto Adige, ma è risaputo non solo in Trentino, ma in tutta Italia. Chi le mie bon è fare il suo lavoro e sera se preste. Oggi ricorre la giornata mondiale della Croce Rossa, mezzaluna musulmana, ricordiamolo, istituita nel 2011. Allora ricordiamo anche che il 1866 ad Atlanta, ricordiamolo, il farmacista John Still Pemberton introduce inventa la Coca-Cola, mai bevuta, mai da lui creata, come siroppo medicinale. Pensate in quanti hanno preso il siroppino e lo stanno prendendo dalla Coca-Cola
presumendo che sia un toccasana.

0: dovete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo ancora, lo ripeto, Agata, dai, è uno sforzo, adottate Agata, è l'ultima delle tre sorelline, due le avete già adottate, 10 mesi, bellissima giocherellona, Agata è sulla mia pagina Facebook, contattate Chiara, Chiara Empa Adozioni Parma, 347-03-61-628, e avrete la cosa più bella in casa, la compagnia più bella. Abbiamo invece Calicantus che vi aspetta, vi aspetta Calicantus per la festa della mamma, sapete che è oggi, ma si protrarrà fino a domenica, tutti lo sapete, ormai lì le composizioni più belle, lì i fiori e le idee regalo più belle da Calicantus, Calicantus che, ripeto, anche per la festa della donna e della mamma, chiedo scusa, è all'altezza come sempre. E Calicantus, come sempre, oltre che a piante, fiori, ricordo tante tante cose da sfruttare da Calicantus per il vostro piacere giornaliero, è il pensiero del giorno che è molto molto bello. Mi piacciono le persone che parlano tre lingue, di fronte, diretto, sincero. Queste sono le tre lingue che io adoro. Ed abbiamo invece quello che sono le notizie che poi dettaglierò nel notiziario delle 14:30. Media dell'Iran dicono che è stata sequestrata una petroliera, la marina iraniana ha sequestrato una petroliera, non fornisce dettagli di quale bandiera è la petroliera. Secondo l'agenzia, il sequestro è avvenuto nel Golfo di Oman. Poi abbiamo altri dettagli, li darò. Meloni riceve il Rubio Loco. Giancarlo Pioli a Palazzo Chigi. Vedremo se avrà le palle. Guardiamo se la Meloni avrà il... Non si offende, ma se sarà come il nostro Papa, che io faccio un applauso... alle 1:14 faccio un grosso applauso per non aver tolto una virgola da quello che ha detto al presidente americano, primo bilaterale per dopo le critiche di Trump. Vedremo se la Meloni saprà rimanere nelle sue posizioni che gli sono dovute, non che deve, dovute, per il popolo italiano, o se andrà all'indietro con l'incontro. Vedremo. Intanto Tajani, che io stimo, un altro personaggio che stimo, l'America ha bisogno dell'Italia e meglio ancora dell'Europa, e ha ragione perché l'America da sola non è nulla, ha bisogno non dell'Italia, ma senz'altro ha bisogno dell'Europa come non mai. Corte dei Conti, illegali, i dazi del 10%, perciò per Trump che ha messo le auto al 25%, ma Dio volesse che questi dazi andassero solo per i trampiani, coloro che adorano Trump. E qualcuno c'è ancora, mosche bianche, però ci sono. Mi auguro che vengano applicati a loro, che è giusto che sia così. Procura di Pavia, esempio, ha ucciso. È chiara, evidente. Marco Poggi, i carabinieri mi volevano influenzare, non l'influenza, dire difesa Sempio tenta di smontare l'audio. Insomma, è una gran brutta vicenda quella che stiamo per vivere, ed abbiamo Leone 14esimo, un anno sul soglio del pontificato, visita pastorale a Pompei e a Napoli, viva il Papa, viva, a come, ripeto, con tanta pacatezza, tanta, e lui è americano, perciò Prevost è americano, però non ha tolto una virgola di quello che ha detto a, diciamo, non direttamente, ma a Trump. Vedremo poi l'evolversi dei fatti. Andiamo, vedremo oggi, mi interessa molto sapere la posizione della Meloni. Domani è sabato, ci sarà il gioco La Valla Spacca, poco nuvoloso, tendenza però aumento della nuvolosità verso sera, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 11, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.

Abbiamo il primo brano per Pia di Parma. Pia di Parma che rispolvera un brano di Alida Ferrarese che sono le famose parolacce che però noi non diciamo.

sì, le parolacce, quelle che si sentono, ma al giorno d'oggi è meglio evitare. Tu scendi dalla macchina per dire che a qualcuno che ha commesso un'infrazione, poteva costare un incidente, quello ti ficca un bel coltello nella pancia. Perché? Perché le leggi italiane poi non lo puniscono nel modo più assoluto. Siamo fatti così. E poi meglio ancora si passi alle parole dai fatti, che sono ormai sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni. Abbiamo un indovinello che vale un solo punto. Ha tante ali, ali leggere, però non può volare. Conosce tante cose, ma non può parlare.

0: Siamo, ecco qui, dai, teniamola buona, dai, teniamola buona.
1: Il libro?
0: È lì, se l'Anna, no, la Tina. Tina, Tina. Tina, te lo concedo oggi, anche se sono 20 secondi, eh. Non, io non ho visto chi era, 20 secondi. Ho tante ali leggere, però non posso volare. Conosco tante cose, ma non so parlare. Il libro era di una facilità enorme, però sono voluti 22 secondi. Abbiamo la Tina che va bravissima a 10. Ed andiamo con il prossimo brano. Poi sentiamo il prossimo brano che è un brano di Daniele Cordani, una catena per Irma di Fidenza. Intanto preparo i prossimi brani.
2: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, mi puoi mettere su Rose del Sud e un bel valzer viennese? Ciao.
0: Ecco, poi ci saranno le rose del sud-est. Grazie Claudio. Allora andiamo con una catena.

0: Allora, vale 2 punti. Chi mi dice cos'è l'ambra? Ambra. Cos'è l'ambra? Eccolo qui. Tutte e due.
1: Dovrebbe essere una gemma.
0: Gemma.
1: Un gioiello.
0: Gemma, un gioiello, pronto?
1: È una pietra dura.
0: È una pietra dura. Allora, l'ambra, chi non lo sapesse, è una resina. Resina, leggo, di origine vegetale. L'ambra è una resina di origine vegetale. Leggete, andate su Google, non tolgo i punti alle due coraggiose, bravissime. Ambra, ricordatelo che l'ambra è, ripeto, una resina di origini vegetali. Leggo da Google. Andiamo con Claudio, il nostro Claudio, guardiamo se c'è ancora la telefonata.
2: All message. Play back. Ciao Vittorio, mi puoi mettere su Rose del Sud un bel valzer viennese?
0: Un bel valzer viennese con le sue Rose del Sud.

0: Allora, andiamo con il quiz di Fortuna, il quiz che di Indovino, Frate Indovino. Per voi del sabato 20 punti, 20. Per voi non del sabato solo 5 punti, perché siete più pecorelle che leoni, non siete come il nostro Papa. Allora, è un nome e voi non del sabato solo 5 punti. Ripeto, siete pecorelle e non leoni. Voi del sabato invece 20 punti e 3 premi meritati. Vi do un aiuto a tutti, uno per tutti, tutti per uno. È un nome di donna di 5 lettere. 5 lettere. Nome di donna. 5 lettere. Attenzione, premetto, non l'ho mai fatto. È inedito. Nome. Il nome è inedito. Nome di donna di 5 lettere. No, qui non guardo i secondi, per l'amor di Dio.
1: Elena.
0: Pronto?
1: Elena.
0: Elena. Elena per la Anna. Grazie Anna. Elena. 5. Quattro, tre, eccolo qua,
1: Parla.
0: Carla, Carla, eccolo,
1: Flora.
0: Flora,
1: Sì.
0: Flora, la dea della flora, fauna e cemento, la dea dei fiori, Flora. Brava Silvana, l'unica che mi ha capito. Sì?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Maura.
0: Maura. Silvana è l'unica finora che ha capito. L'unica, eh? Poi vi dirò il perché. Silvana, correggimi. Se sbaglio, correggetemi senza indugio, io accetto le critiche costruttive, non quelle distruttive. Allora, adesso non vale più nulla. Siete a un punto. Ho detto, è un nome che non ho mai fatto in questo gioco. Cioè, intendevo anche che è un nome poco comune. È un nome che sono stato ispirato pochi minuti fa. Infatti, ho fatto anche un altro gioco. Guardiamo se con questa impostazione lo capite, che mi ha dato l'opportunità di fare un altro quiz. Parola di 5 lettere. Un nome di donna di 5 lettere. Pochi minuti fa mi ha dato, eccolo qui, guardiamo se mi capite veramente. Pronto?
1: Diana.
0: Diana, sì. Non so cosa c'entri Diana con quello.
1: Ambra.
0: Bravissima Tina. Brava Tina. Ambra. Brava Tina. Vedi Tina. Non lesino mai quando c'è l'ingegno. Prima.

0: mi ha dato quel quiz, mi ha dato l'opportunità di andare per leggo il nome Ambra. È un nome poco usato, ma l'ho avvertito subito. Ambra. E mi ha dato l'opportunità di fare anche il premio di 11 meritati tutti, anzi 12, per Latina 12, un punto in più lo merita e come. Ambra è un nome di donna, guardate su Google, chiedete un nome di donna di 5 lettere e vi darà anche Ambra. Ambra è un nome poco conosciuto, se mi dite Carla, Maria, Pia, Peppina, Giovanna, sono nomi un po' usuali e comuni. È vero o no? Demetles non, se no. Se me lo merito, datemelo, dai.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
9: Mamma son tanto...
4: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
9: Mamma son tanto felice.
10: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
11: Me no. Ma de 5 cat da quel pan?
12: Ma no, de 5
1: e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti i seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
11: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
10: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
12: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
12: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
14: Allora via via via via via via via via che siamo in perfetto si incanta il disc. Ritardo. Allora, come diciamo, vale due punti, logicamente per moi, per me, che è il dialetto, è il perli, è il perli da bon, per me è le facile la botte. Guardiamo se per voi è altrettanto facile, non è da università, è da osteria. Sapete come... dicevamo nelle osterie, sebbene io non bevo, io sono astemio, brindo sempre con l'acqua non gasata, non datemi acqua gasata che mi si gonfia il pancino. Allora, come abbiamo sempre chiamato noi dialettomani, dialettomani, non scriviamo libri, non scriviamo, non siamo l'università, ma abbiamo imparato tutto nel luogo, come le famose tre lingue, le due lingue, inglese e francese, dite la verità, che abbiamo studiato tutti a scuola, perlomeno chi ha fatto certe categorie di scuola, però non serve meno che prima, vale più andare in loco un mese, due mesi, che la scuola, è vero? La stessa cosa in giustari timpertut, il dialetto è timparev da bon, adesso no. Parlavamo con Marco stamattina, non c'è più, anche perché ormai tutti pensano di essere più furbi di noi salsesi. Tutti pensano, Luca, lo dico al sindaco di Sanso, tutti i pensano di essere più furbi, aprono attività, tengono aperto un mese, tre mesi, cinque mesi, poi chiudono, perché non hanno capito che se non ce la fa un salsese, se no, neanche uno da via riesce a farcela o vedere quello che Salso ormai purtroppo non può offrire. Di, ho spiegato bene a botte? Sì! Come chiamiamo in dialetto nella... un Don Giovanni, un donnaiolo. Guardiamo, Silvana, è tua questa, eh? Alba, è te destino, eh? Alba, sì, sì, sì, l'Alba è destino. È un donnaiolo, è un Don Giovanni, ma in dialetto. Anna, Anna, ti ricordate un po' il Selsolese? Il Selsolese. Anna, donnaiolo, Don Giovanni. Non è il Don Giovanni di Wolfgang Amedeo Mozart, eh? Pronto? Questa è la Silvana. Pronto? Vabbè, sì, due punti alla Silvana che è stata precisissima, lei è un gran galusta, Galetto è poi uguale, anche la Silvana e anche la Nella, cosa ne dite? Correggetemi se sbaglio, gli diamo le attenuanti generiche, lei è un galustar, questo è dialetto puro. Allora, Silvana, bravissima, 8. Nella bravissima, è un galette, 6, che poi è un galusta, è sempre un gallo, è un po' più spennacchiato, ma sempre un gallo è. Andiamo con Nella di Salso, Nella, arrivo, arrivo.
15: No, new message, all message. Questa.
16: Ciao Vittorio, sono l'Anella. Volevo ringraziare la Norma e gli dedico la ballata del culatello. Grazie Vittorio.
14: E io ti metto la ballata del fiocchetto. Lasciale fare il cuion, Vittori. Vittori, lasciale fare il cuion, per piacere. La ballata non del fiocchetto ma del culatello, vai, per Nella di Salso.

0: Latel cambia il mondo, eh? Da 30 anni il culatello è DOP, denominazione origine protetta. DOP è un fatturato da 45 milioni all'anno, un bel fatturato per un salume d'eccellenza. Bravo a Zibello, un saluto, un pensiero come sempre all'amico, carissimo amico Rino Parenti. Attenzione, vale 3 punti se mi dite proprio il comune e 1 punto se mi dite la provincia. Sumia spiega ben? Sì, Vittori, Saddit, rispiega. Allora, sono 3 punti se mi dite dove esattamente, è 1 punto solo se mi dite in quale provincia. Quale provincia risiede? Risiedono al plurale le famose frecce azzurre. Quanto è bello lo spettacolo delle nostre frecce azzurre, uno spettacolo che hanno imitato in tanti. Noi, lo diciamo a Trump, siamo i primi, non ci avete voi le frecce azzurre. Ah ben, dovrebbero essere 50 stati, 50 frecce. 50 frecce Trump, perché ci hai messo in mezzo anche il Canada. L'avete letto, va bene, dai, l'hanno letto, ma la prendiamo lo stesso, va bene?
1: Sì.
2: Io ti dico Udine, però poi non...
0: Pronto?
2: Sì? È Udine?
1: Bravissimo.
0: Tutte e due, Stella Udine, è rivolto, si chiama Rivolto, il comune, non vincete un solo punto, non 3, brave, tutte e due, brave Anna, Anna sicuro, va bene, non credo che abbia, a Udine. In provincia di Udine, Rivolto si chiama il comune. Tina 13, bravissima. Tina è un missile. E Anna, Anna va a 7. Mamma mia, è un mito. Anna è un mito. Ed andiamo con
3: Ti dico per la catena di montaggio, però leggi la sottovoce, Senti, io penso che sia
0: ascolta, qualcuno... aspetta, prima ho una canzone
3: message.
0: Dopo.
3: All message, playback.
2: Ciao Vittorio,
0: ciao Norma. Ciao Norma!
2: Ti faccio una visita a Manella, alle Tattiella, alle Bibette, e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Sanate. Ti amo ancora, Franco
0: Bastelli,
2: ciao, grazie.
0: Ciao, bella voce. Norma, bella voce, sei ancora sveglia, non sei a fare il pisolino. Bella voce, ti amo ancora. Per Norma di Parola, bella voce.

0: Andiamo con l'ultimo brano, ma dopo la pubblicità, per Anna Di Varano, che poi ascoltiamo anche la sua risposta per la catena di montaggio, che vi annuncio fin da ora, Anna ha vinto per la catena di montaggio. Anna è la vinta, dopo lo ascoltiamo. Sapete dirmi, ho fatto il nome di un uomo, di una donna prima, ricordiamolo, Ambra. Adesso un nome di un uomo che poi mi darà la possibilità, sempre 20 punti per voi del sabato, 3 premi per voi non del sabato, vi do 5 punti, mi sforzo, 5 punti per non affrontate le domande in diretta, insomma. Vabbè, ognuno sa i suoi limiti, è logico. Allora, il nome di un maschietto, poi vedrete che è stata bravissima l'Anna e la Tina, che indovineranno anche dopo col mio aiuto. E ci saranno 2 punti dopo, adesso avete 20 punti e 3 premi. Uomo, nome di uomo, 5 lettere, 5, Tina, 5, è vero? Parlo bene il piacentino? 5, è per i cantanti adesso, in tutto il piacente, i cantanti adesso cantano tutti qui dentro Strick. I cantanti adesso cantano tutti qui dentro. Dimmi tutto.
1: Dario.
0: Ho capito. Infatti ho ripetuto Dario. Sempre Tina, ricordati che l'ho fatto l'altro giorno.
1: Marco.
0: Tina, Diletta, li ho fatti l'altro giorno. Un nome inedito. Pronto?
1: Alide.
0: Oh, questo non l'ho fatto. Brava Anna. Brava. Alide, eh?
1: Rocco.
0: Chi sei? Rocco e i suoi fratelli. È un nome meridionale, ma ci sta anche lui, Rocco ci sta anche lui, non so chi era. Eccolo qui, sei in linea. Da la la la la la la la da la la la la la da la la la la la. No, io non dico plus rien, direbbero in Francia, plus rien, però mescolo un po' i nomi, non dico sempre quei nomi, è vero? Ho sbagliato forse non dirlo subito, ma dopo Giada. Allora, adesso vi do 3 punti, attenzione. Aggiungendo, guardiamo se siete volpini. 3 punti a voi del sabato, 3 punti a voi del lunedì. Ai meno coraggiosi, anche a loro 3 punti. È un nome che, se gli metti in mezzo una G, cambia radicalmente il significato del nome. Allora, vous avez compris? Ho capito! Allora, guardiamo se avete... Anche qui è ingegno e pago con 3 punti l'ingegno.
2: è un nome di 5 lettere. Se aggiungete una G, cambia radicalmente significato. No, però, ecco perché voi intelligentemente non avete il genio, anche lui è di 5 lettere, non ci sono due N. Invece Ennio ha 2 lettere, ecco perché sono 5. Chiedo scusa del mio errore grammaticale. Sapete che in grammatica valgo meno di niente.
0: Ennio. Il nome battezzato genio, è Ennio.
2: No, volevo dire genio, ma a genio ha un solo, sei un genio, ha una sola N, perciò è sempre di 5 lettere, però bisognerebbe togliere una N. Complicato, comunque nulla di sbagliato perché non avete indovinato. Ennio.
0: Battezzato è Ennio.
2: Benissimo, andiamo con la pubblicità.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Allora, ascoltiamoci l'annetta che abbiamo... voi siete preparatissimi, io un po' meno, un nulla facente. Sentiamo l'Anna. Anna, un attimo.
4: No, new message, all message, play back.
5: Ciao Vittorio.
3: Ciao Anna.
5: Ti dico per la catena di montaggio,
3: sì?
5: Però leggi la sottovoce, eh? Senti, io penso che sia qualcuno che gli piace far sesso con due o tre in una volta. Bene. E per il rumore stai mettendo i bicchieri su un cabaret di acciaio. E poi se mi fai bugiardo amore è ancora meglio.
3: Perfetto. Anna, tutto sbagliato.
4: And the final message.
3: Catena di montaggio, una che fa sesso con più persone, ripeto, potrà far sesso con una persona, no, se no è un casino. Lei che fa quel mestiere lì, l'abbiamo già detto, è la casa d'appuntamento, è vero? Non mi dai ragione, Anna. E quella dei bicchieri, mamma mia, si spaccano, che cristalli si spaccano. Sentiamolo, Anna, sentiamo un attimo il cabaret con i bicchieri per l'Anna, il rumore. E faccia per Stramlo, eh? Sente che... la madonna, la puse al bicchiere che vuole via il cul. Che vuole via il cul del bicchiere. Anna, io con te posso scherzare, eh? Allora, Anna, bugiardo amore, il grande Franco Bastelli, la dedico a Rino Silvestri.

chiedo scusa, avevo su ancora, ti amo ancora, chiedo scusa, un attimo, bugiardo, sapete cosa c'è da fare qui? Bugiardo amore, eccolo qui, la mina modatva di dolce veleno, niente, bugiardo amore, mamma mia, allora ho sbagliato qualcosa, chiedo scusa, sono in defiance. Quando si ha premura poi si fa un sacco di confusione proprio. Oh, locatè, eccolo qui, bugiardo amore, locatè. Chiedo scusa, tutto dal vivo, eh.

0: Bon! Allora, a proposito, voi che siete i maghi, le maghe del liscio, di chi era questa voce? Mirella, vecchia maniera, Mirella di Tabiano, vecchia maniera, primaria maniera, di chi era questa voce? Tre punti. Bella voce, era una voce stupenda. Vincete o perdete? Perdete o vincete? Vincete o perdete? Eccolo qui, sapevo, tre punti li do a
1: Omar.
0: Omar, grazie, vecchia maniera, quando era ancora con brava Diletta. Omar, questo è dopo, logicamente sapete che ha avuto grossi problemi di voce, sempre bravissimo, però non è più questa voce, non è, questa è la voce di quando cantava Io bevo, bellissima voce. 25, 26, 27 per Diletta. Allora, ascoltiamo Anna. Può intervenire quando vuoi, però ascolto la telefonata perché posso contestare.

0: Le donne te per far finta. No, primo, Anna, ascoltami, Stella. Secondo, se fosse però un uomo solo non può rendere catena di mo come ha detto Latina, bravissima. Il trenino, pensa in quanti si infilzano. Come ha detto la Diletta, è un'orgia. In tanti uomini, tante donne che si cambiano le donne, l'ha detto la Diletta, Anna, tu non hai detto niente di nuovo. Ripeto, un uomo solo è la mia, a meno che Stefaga in Amider, potrebbe essere, no? Metterli 10. Sentiamo, sentiamo un attimo, sentiamo, eccolo qua.
1: È una donna sola, una donna con tre uomini.
0: Hai in tutto,
1: È una donna con tre uomini,
0: ah,
1: voi ti ricavi,
0: ho capito, ho capito.
1: non
0: Allora,
1: farmi dire questo.
0: Anna, è un casino. È sempre la stessa, dicono in Francia, si sente la même chose, sempre la donna, Volvasseur, tac, tac, tac, tac, perciò van su tanti uomini a scopare sempre quella donna, e allora è un casino. No, mi dai, Anna, gira le fritelle, ma le sempre fatte con l'oeuvre, pronto?
1: Uno per uno,
0: Ho
1: tutti in una volta, tre uomini, voi fammi vedere che
0: capito.
1: fa e l'altro fa l'altro.
0: Grazie, grazie Anna. Sì, grazie Anna. Grazie Anna. Non ci siamo mica, Anna. Proprio, credimi, non ci siamo. Non ci siamo che siano 10 uomini vicino a una donna. Non è una catena di montaggio. È sempre quella donna che montano, no? E diventa un casino. No, no, ma cerchiamo qualcosa di nuovo e riusciremo a vincere tutti quei bei punti. Adesso andiamo con Salso e Fidenza. Guardiamo cosa mi ha preparato la Silvana. Però ho bisogno, mamma, è la che sempre far ter di me, perché siete voi, siete come le noccioline, mi piacete tantissimo ed logicamente non finirei mai di mangiarle, che a me le noccioline fanno male molto, mamma mia, sono allergico alle noccioline americane, purtroppo, se li mangio mi prude da tutte le parti, anche quella parte che devo usare. Intanto andiamo con Anne-Cécile and Descartes-Blair. Silvana, se mi prepara. Se mi prepara, ecco, eh sì, è vero, è una domanda già fatta, perciò rifaccio la, dicono in Francia, la même chose, se fait maintenant la même chose, rifaccio adesso la stessa cosa anch'io a Salso, che ho fatto anche l'altra volta. Silvana vi chiede, musicista, che suoneva Lucarenne, mie loche. Luca Renna e ha partecipato anche al film 900 di Bartlus, Bertolucci. Chi era? Allora, io nella come si chiamava l'uomo, l'ho fatta anche l'altra volta uguale, l'uomo che suonava la foglia a Salso, suonava la foglia. La faceva l'unico al mondo che riusciva a far suonare una foglia e mi si diceva che era foglia di fico al maschile, era foglia di fico, la sorella di fico,

0: Eccolo qua.
1: Sì?
2: Rota.
1: Rota.
0: Sentiamo chi è l'altra.
1: Sì.
2: Zali,
0: domanda fa, è già stata fatta, ho rifatto la stessa domanda anche l'amico Azzali, l'amico Afro, nella forse non ricordo il nome, l'officina, se così si può chiamare, era una stanza che aggiustava il macchine e il moto proprio davanti all'anella, ed abbiamo Alberto, si chiamava Alberto Rota, Berto, sì, Rota, Berto Rota. Andiamo con un punto, che bello quando vincete insieme, mi riempie di gioia. Allora, prima abbiamo la Tina, brava Tina, 4, in tutta la Tina, tut quatar, ed 5 Salso, la nostra Nella, Nella, te pensi solo al sesso, Anna, e non pensi a Salso, alla tua Salso, non che pensi, ciò, alla tua Salso, Nella, 4. Allora, pensa un po' a Salso e tieni su la bandiera salsese e non un'altra bandiera. Niente, ci sentiamo fra un minuto dopo la pubblicità per il notiziario.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia. Con nostri specialisti e ricorda, box doccia a misura, da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
4: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 573204, il più grande negozio di fiori della zona. Originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara.

0: dovete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo, solo audio premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo ancora, lo ripeto, Agata. Agata, dai, è uno sforzo, adottate Agata, è l'ultima delle tre sorelline. Due le avete già adottate, 10 mesi, bellissima giocherellona, Agata è sulla mia pagina Facebook, contattate Chiara, Chiara Empa Adozioni Parma, 347-03-61-628, e avrete la cosa più bella in casa, la compagnia più bella. Abbiamo invece Calicantus che vi aspetta, vi aspetta Calicantus per la festa della mamma, sapete che è oggi, ma si protrarrà fino a domenica, tutti lo sapete, ormai lì le composizioni più belle, lì i fiori e le idee regalo più belle da Calicantus, Calicantus che, ripeto, anche per la festa della donna e della mamma, chiedo scusa, è all'altezza come sempre. E Calicantus, come sempre, oltre che a piante, fiori, ricordo tante tante cose da sfruttare da Calicantus per il vostro piacere giornaliero, è il pensiero del giorno che è molto molto bello. Mi piacciono le persone che parlano tre lingue: di fronte, diretto, sincero. E queste sono le tre lingue che io adoro. Bene, andiamo con il Rubio, attesa risposta dell'Iran. Allora, attesissima questa risposta, che a breve, per guardare cosa dicono i cronisti, lo ha detto a Roma il segretario di Stato che incontrerà la Meloni. Vedremo, io vedo l'ora di vedere il comportamento della Meloni. Nulla contro Rubio, anzi, è un personaggio che mi piace tantissimo, ve lo vorrei come presidente americano al posto di Trump, lo metterei subito, persona pacata, corretta, mai sentito a vociare, a gridare, a sbraitare come fa un'altra persona lì in America. Vedremo se la Meloni saprà tenere i nervi a freno. quello che non riuscirei forse io nella sua posizione, quando mi si manda a quel paese, ma violentemente, davanti a tutto il mondo, con parole e frasi, epiteti veramente indegni di un presidente americano, se lei avrà modo di pacatamente, non si deve brontolare con l'America, ma come ha fatto saggiamente il Papa, che non è indietreggiato di una parola, vedremo se la Meloni sarà forte come il Papa. Lo vedremo prossimamente su questi schermi. Intanto ha già incontrato il Rubio Loco, sul tavolo tante situazioni internazionali, attacco all'Iran, ha già risposto alle accuse di scarso sostegno all'alleato USA. L'Italia, ha ricordato, è sempre rispettato tutti gli accordi sottoscritti, in particolar modo in ambito NATO, probabilmente nei colloqui anche in Libano, missione UNIFIL, incontri concluso circa un'ora e mezzo dopo all'assiato Rubio Palazzo Chigi. Insomma, giustamente, lo dico, la Meloni ha tenuto i nervi calmi, uno che manda a quel paese proprio schietto, davanti a tutto il mondo, un premier, un capo del governo, insomma, io ci resterei piuttosto male. Tajani, anche USA, hanno bisogno dell'Italia. Tajani parla più schietto, perciò lo ha detto Tajani con il Rubio, positivo incontro di un'ora anche con Tajani, ma Tajani ribadisce schietto che anche l'America, colosso, per l'amor di Dio colosso, però ha bisogno della Europa e anche dell'Italia. Ribadisce disponibilità italiane per lo stretto di Hormuz, ma ripeto, non siamo sudditi della, lo aggiungo io, della America di Trump. Non lo siamo nel modo più assoluto, né Italia, penso, né Europa, peggio ancora l'Europa. Trump, Europa, rispetti l'intesa dei dazi del 4-7. Intanto lui manda i missili, o se volete che si vedono di meno, i siluri sott'acqua, non si vedono da dove parla, perciò dice rispettate i dazi. Presidente scrive sul suo Twitter ormai che un presidente si dedichi più ai social che al suo paese. Poi siamo entrambi d'accordo, l'Iran non potrà avere l'arma nucleare e questo tutti, penso, siamo unanimamente d'accordo, però l'uranio arricchito l'Iran ce l'ha di già, lo sappiamo tutti. PM contro Sempio, anche appunti e web. Negli atti d'indagine si identifica Andrea Sempio, l'omicida di Chiara Poggi al posto di Alberto Stagi, condannato definitivamente. Ci sono anche appunti sull'agenda di Sempio, molte analisi per l'archiviazione. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi, ricorso in Cassazione, ha scritto Sempio, il PM segnalano un certo interesse di Sempio per il processo sogni in cui accoltella delle persone. In cronologia web interessa satanismo, omicida, violenza di donne, insomma sono tutte supposizioni ora un po' ambigue fino alla fine del processo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini del delitto di Garlasco, tutti ormai lo sapevamo che è stato accusato di omicidio, dichiara l'unico omicida, perché lei gli ha rifiutato una avanza. Vedremo se il processo andrà avanti in tale senso. Intanto abbiamo la procura di Salerno, in accordo con condivisione con la procura generale corte d'appello, ha presentato ricorso contro la sentenza del GUP salernitano nel caso di Angelo Vassallo. Il colonnello dei carabinieri Cagnozzo era indagato per narcotraffico e in corso nell'omicidio del sindaco pescatore di Pollica, morto nel 2010 per aver scoperto tutto il PM traffico di droga. Il GUP ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'ufficiale. Ora è logicamente subito il ricorso, perché insomma è una contraddizione enorme da due posizioni ben diverse. Iran viola la tregua, Trump dice, Iran dice che l'America viola la tregua, Trump dice no, do solo qualche colpettino, continuo a bombardare, mamma mia, presidente americano. Ricordiamo, Teheran firmi o sarà peggio, sarà distrutto, arriverà ad essere all'età della pietra, i cavernicoli. Libano, razzo in una base italiana, ormai di dominio pubblico, non ci sono feriti, però come vedete anche Israele, parlo di Netanyahu, non degli israeliani che io adoro, gli israeliani corretti, puri, meravigliosi per quello che hanno subito nella seconda guerra mondiale. Intanto a Teheran hanno sequestrato una petroliera che ha tentato di forzare il blocco, ora vedremo. Ostacolava l'export del petrolio. Mosca parla di tregua, ma i raid continuano. Parole di Zelensky: stop alla celebrazione del giorno della vittoria, ma attacchi droni da tutte e due le parti. Ormai sembra che domani ci sia lo stop, perché spero tanto, senza un morto, che il nostro Zelensky lanci 800 missili, come ha fatto in questi giorni, il signor Putin nel centro di Kiev. Trump, Rubio, di al Papa, no armi Iran. Perciò il Rubio, grande personaggio che stimo tantissimo, ha avuto una diplomazia ben diversa da quella del suo omologo, perché lui ha trattato, parlo di Trump, tutti vedi Zelensky con i pesci in faccia. Nel giorno del suo primo anno di Papato, Papa Leone XIV, è a Pompei e a Napoli in visita al Tempio della Carità nel Santuario Mariano di Pompei, dove San Bartolo Longo da lui canonizzato. Perciò viva il Papa, viva le posizioni del Papa, viva questo Papa che si pensava un debole e ha avuto la forza di riconfermare tutto quello che ha detto nei confronti del presidente americano. Viva il Papa! Ed abbiamo invece l'ultima notizia. Non rassegnarci alle sene di morte. Il Papa, sempre a Pompei a Napoli, ha detto: non dobbiamo essere ormai abituati a scene di morte come quelle che vediamo. Combattiamo per la pace, non per fare guerre e massacrare persone. Un applauso al Papa, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte ogni giorno. Viva Papa Leone XIV. Ed abbiamo invece domani sabato, ci sarà il gioco La Valla Spacca. Poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità in serata, zero termico a 2900 metri, con temperature minime più 10, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash. Flash.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. 5, 4.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsomaggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmen.

0: quella baita.
1: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Mamma son tanto. E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo. Ma son tanto felice.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
4: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43

0: 3 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte, sempre.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Señoras y señores, para ustedes, Carlos DJ.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Why are you
3: keeping me at a distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete.

0: fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco dell'8 maggio.
1: Oggi si ricorda San Vittore, martire sotto l'imperatore Massimiliano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Vittore.
1: Vittore, come si può facilmente capire, deriva dalla parola latina victor, del verbo vincere.
0: Si tratta di un nome augurale, imposto ai fanciulli perché nella loro vita siano sempre vincitori.

0: Hitler aveva dichiarato che il Terzo Reich, nato il 30 gennaio del 1933, sarebbe durato 1000 anni e nel linguaggio ufficiale nazista esso fu spesso chiamato l'impero dei 1000 anni.
1: In realtà, il folle sogno di Hitler durò solo 12 anni, 3 mesi e 8 giorni, sopravvivendo una sola settimana alla morte del suo fondatore.
0: L'8 maggio 1945, la Germania si arrese incondizionatamente agli alleati, alla Russia e alla Francia. L'atto di resa fu firmato in un piccolo edificio scolastico di Reims, in cui Eisenhower aveva installato il suo quartier generale.
1: In Europa, alla mezzanotte dell'8 maggio, i cannoni cessarono di sparare. Il crollo del Terzo Reich fu così improvviso e totale da non avere quasi antecedenti nella storia.
0: Nel suo periodo di vita, il nazismo al potere era riuscito a provocare un'eruzione così violenta e devastatrice che mai nessuno, a che un solo mese prima dalla disfatta, avrebbe creduto ad un crollo così miserabile e desolante.
1: In realtà, il Terzo Reich era un impero basato sulla crudeltà e sulla barbarie, una carneficina di vite umane freddamente preordinata, un'oppressione dello spirito che superò quella di ogni tirannide che la storia del mondo può ricordare.
0: Quasi 6 milioni di innocenti erano stati uccisi nelle camere a gas. Altri milioni di persone erano morte solo per la volontà di potenza di un pazzo. Questa era l'eredità dei 12 anni di nazismo che si presentava agli occhi degli alleati quell'8 maggio del 1945.
1: Maggio 1934. Luigi Pirandello sfila tra due ali di studenti venuti ad accoglierlo con una fiaccolata all'aeroporto di Stoccolma.
0: L'Accademia svedese ha assegnato al commediografo siciliano il premio Nobel. Pirandello, che ha 67 anni, è il terzo italiano, dopo Carducci e La Deledda, a vincere il premio per la letteratura. Dopo dovremo aspettare fino al 1959, anno del lauro a Salvatore Quasimodo.
1: Roma, 8 maggio 1977. Condannato ad un mese di carcere per non avere presentato nel 1968 la denuncia dei redditi, il regista Franco Enriquez ottiene di uscire dal carcere per qualche ora per prendere parte al Teatro Quirino alla rappresentazione delle Notti Bianche di Dostoevsky.
0: Enriquez, che debutta anche come attore, a causa della sua detenzione avrebbe costretto la compagnia romana a sospendere lo spettacolo.
1: Chi ha detto che i mostri non esistono? Nel maggio del 1896, su una spiaggia nei pressi di St. Augustine, furono rinvenuti i resti di un animale marino sconosciuto dal peso stimato di 6-7 tonnellate.
0: Solo nel 1970, il Museo Nazionale di Washington, che era in possesso di tessuti del corpo, seppe dare un responso preciso. Si trattava di un mostruoso polipo che, secondo i calcoli, era lungo più di 60 metri.
1: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani, 9 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo ancora, lo ripeto, Agata, dai, è uno sforzo, adottate Agata, è l'ultima delle tre sorelline, due le avete già adottate, 10 mesi, bellissima giocherellona, Agata è sulla mia pagina Facebook, contattate Chiara, Chiara Empa Adozioni Parma, 347-03-61-628, e avrete la cosa più bella in casa, la compagnia più bella. Abbiamo invece Calicantus che vi aspetta, vi aspetta Calicantus per la festa della mamma, sapete che è oggi, ma si protrarrà fino a domenica, tutti lo sapete, ormai lì le composizioni più belle, lì i fiori e le idee regalo più belle, da Calicantus, Calicantus che, ripeto, anche per la festa della donna, della mamma, chiedo scusa, è all'altezza come sempre. E Calicantus, come sempre, oltre che a piante, fiori, ricordo tante cose da sfruttare da Calicantus, per il vostro piacere giornaliero, è il pensiero del giorno che è molto molto bello. Mi piacciono le persone che parlano tre lingue, di fronte, diretto, sincero. Queste sono le tre lingue che io adoro. Bene, andiamo con il Rubio Loco. Attesa risposta dell'Iran. Allora, attesissima questa risposta, che a breve, per guardare cosa dicono i cronisti, lo ha detto a Roma il segretario di Stato che incontrerà la Meloni, vedremo il, io vedo l'ora di vedere il comportamento della Meloni. Nulla contro Rubio, anzi è un personaggio che mi piace tantissimo, ve lo vorrei come presidente americano al posto di Trump, lo metterei subito, persona pacata, corretta, mai sentito vociare, a gridare, a sbraitare come fa un'altra persona lì in America. Vedremo se la Meloni saprà tenere i nervi a freno, è quello che non riuscirei forse io nella sua posizione, quando mi si manda a quel paese, ma violentemente, davanti a tutto il mondo, con parole e frasi, epiteti veramente indegni. di un presidente americano, se lei avrà modo di pacatamente, non si deve brontolare con l'America, ma come ha fatto saggiamente il Papa, che non è indietreggiato di una parola, vedremo se la Meloni sarà forte come il Papa. Lo vedremo prossimamente su questi schermi. Intanto ha già incontrato il Rubio Loco, sul tavolo tante situazioni internazionali, attacco all'Iran, ha già risposto alle accuse di scarso sostegno all'alleato USA. L'Italia, ha ricordato, è sempre rispettato tutti gli accordi sottoscritti, in particolar modo in ambito NATO, probabilmente nei colloqui anche in Libano, missione UNIFIL, incontri concluso circa un'ora e mezzo dopo all'assiato Rubio Palazzo Chigi. Insomma, giustamente, lo dico, la Meloni ha tenuto i nervi calmi. Uno che manda a quel paese proprio schietto davanti a tutto il mondo un capo del governo, insomma, io ci resterei piuttosto male. Tajani, anche USA, hanno bisogno dell'Italia. Tajani parla più schietto. Perciò lo ha detto Tajani con il Rubio, positivo incontro di un'ora anche con Tajani, ma Tajani ribadisce schietto che anche l'America, colosso, per l'amor di Dio colosso, però ha bisogno della Europa e anche dell'Italia. Ribadisce disponibilità italiane per lo stretto di Hormuz, ma ripeto, non siamo sudditi della, lo aggiungo io, della America di Trump, non lo siamo nel modo più assoluto, né Italia penso, né Europa, peggio ancora l'Europa. Trump, Europa, rispetti l'intesa dei dazi del 4 e 7. Intanto lui manda i missili, o se volete, che si vedono di meno, i siluri sott'acqua, non si vedono dove parla, perciò dice rispettate i dazi. Presidente scrive sul suo Twitter, ormai che un presidente si dedichi più ai social che al suo paese. Poi siamo entrambi d'accordo, l'Iran non potrà avere l'arma nucleare, e questo tutti penso siamo unanimemente d'accordo, però l'uranio arricchito l'Iran ce l'ha di già, lo sappiamo tutti. PM contro Sempio, anche appunti e web. Negli atti di indagine si identifica Andrea Sempio, l'omicida di Chiara Poggi al posto di Alberto Stagi, condannato definitivamente. Ci sono anche appunti sull'agenda di Sempio, molte analisi per l'archiviazione. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione, ha scritto Sempio, il PM segnalano un certo interesse di Sempio per il processo e sogni in cui accoltella delle persone in cronologia web interessa satanismo, omicida, violenza di donne, insomma sono tutte supposizioni ora un po' ambigue fino alla fine del processo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini del delitto di Garlasco, tutti ormai lo sapevamo che è stato accusato di omicidio, dichiara, l'unico omicida, perché lei gli ha rifiutato una avanza. Vedremo se il processo andrà avanti in tale senso. Intanto abbiamo la procura di Salerno, in accordo con condivisione con la procura generale corte d'appello, ha presentato ricorso contro la sentenza del GUP salernitano nel caso di Angelo Vassallo. Il colonnello dei carabinieri Cagnozzo era indagato per narcotraffico e in corso nell'omicidio del sindaco pescatore di Pollica, morto nel 2010 per aver scoperto tutto il PM traffico di droga. Il GUP ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'ufficiale. Ora logicamente subito il ricorso, perché insomma è una contraddizione enorme da due posizioni ben diverse. Iran viola la tregua, Trump dice, Iran dice che l'America viola la tregua, Trump dice no, do solo qualche colpettino, continuo a bombardare, mamma mia, presidente americano. Ricordiamo, Teheran firmi o sarà peggio, sarà distrutto, arriverà ad essere all'età della pietra, i cavernicoli. Libano, razzo in una base italiana ormai di dominio pubblico, non ci sono feriti, però come vedete anche Israele, parlo di Netanyahu, non degli israeliani che io adoro, gli israeliani corretti, puri, meravigliosi per quello che hanno subito nella seconda guerra mondiale. Intanto a Teheran hanno sequestrato una petroliera che ha tentato di forzare il blocco, ora vedremo. Ostacolava l'export del petrolio. Mosca parla di tregua, ma i raid continuano. Parole di Zelensky: stop alla celebrazione del giorno della vittoria, ma attacchi droni da tutte e due le parti. Ormai sembra che domani ci sia lo stop, perché spero tanto, senza un morto, che il nostro Zelensky lanci 800 missili come ha fatto in questi giorni il signor Putin nel centro di Kiev. Trump, Rubio di al Papa no armi Iran. Perciò il Rubio, grande personaggio che stimo tantissimo, ha avuto una diplomazia ben diversa da quella del suo omologo, perché lui ha trattato, parlo di Trump, tutti vedi Zelensky con i pesci in faccia. Nel giorno del suo primo anno di papato, Papa Leone XIV è a Pompei e a Napoli in visita al Tempio della Carità nel santuario mariano di Pompei, dove San Bartolo Longo da lui canonizzato. Perciò viva il Papa, viva le posizioni del Papa, viva questo Papa che si pensava un debole e ha avuto la forza di riconfermare tutto quello che ha detto nei confronti del presidente americano. Viva il Papa! Ed abbiamo invece l'ultima notizia: non rassegnarci alle scene di morte. Il Papa, sempre a Pompei a Napoli, ha detto: non dobbiamo essere ormai abituati a scene di morte come quelle che vediamo. Combattiamo per la pace, non per fare guerre e massacrare persone. Un applauso al Papa. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte ogni giorno. Viva Papa Leone XIV. Ed abbiamo invece domani sabato ci sarà il gioco La Valla Spacca, poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità in serata, zero termico a 2900 metri, con temperature minime più 10, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Sì, così.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

salsa, baione, crema gela, tutti i frutti, stracciatella col biscotto, pane in cotta, cannellotto, fior di latte, il clandestino, un bel cono con pistacchio, giù vanilla, toroncino, ma va, de flagrante, con un'occhiola latitante, verde.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Il nuovo pezzettone di Frankie Energy insieme a Lorenzo Giovanotti. Pedala, pedala, pedala sempre più in fretta. Balla e suda con noi la musica di RMK insieme a Robby DJ. Another Break in the World 103. The Rhythm is Magic. Preparazione al weekend.

Bella musica, questa è Another First Name, insieme a noi su RMK. Ma c'è ancora musica da ballare e sudare? Go go gaga, jaga jaga.

pezzettone, colonna sonora del nuovo Diavolo Veste Prada 2, super hit degli incassi al cinema. Ed ora uno dei super hit del momento di RMK, Madame Marrakesh.

Bellissimo pezzettone questo di Nemesi, Never Falling Down su RMK. Poi c'è Olivia Rodrigo, Drop Dead, carina.

Olivia Rodrigo, mamma mia, Sisino, carina. E poi arriva la musica dell'estate, il nuovo singolo di Serena Brancale Levante della Al mio Delia, scusate, Al mio paese, mia

0: e dal nuovo singolo di Sombrero Tiziano Ferro e Giorgia Superstar. Poi piccolo break, canate shopping con Silvio Rosacquisti e di nuovo insieme.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: pub ristorante La Baita sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì, tutti i giorni torta fritta e panzerotti, sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Pausa molto, molto, molto appericena, molto musica relax. Ci piace. New Entry è un super hit su RMK.

Il nuovo singolo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Ritorna a 70 anni, Super Hit. Anche lei molto clubhouse. Ma yes, yes, yes. Senti che sound, che sound.

0: The Way We Touch, Charlotte Gardner, molto carino. Ditelo la piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Voilà, Elettra Lamborghini, Suaren K, Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, La Testa Gira. Dopodiché c'è Mixing Time, Roberto Bezzani alla console.

0: Per prenotazioni
1: 0524 68 9226.
2: No, non quella baita.
3: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Bassani è tutto, appuntamento di nuovo insieme lunedì 19.30, 21.30, il dopo weekend da passare con il nostro sponsor La Baita. Prenota, informati 0524 689226. Ciao amigo!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: Quella baita.
0: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

farò i capelli scuri come i giorni in cui sto solo, per completare il viso accenno un tuo sorriso.

possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita? Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella.

per te. Il cielo blu della notte è soltanto un colore e basta per me. Vuol dire ripensare ad un vecchio dolore vicino. Per te un prato verde vuol dire soltanto sdraiarti e basta. Per me vuol dire emozione al pensiero d'amarti. Per te.

sempre per me. Chiudere gli occhi vuol dire ogni volta sognare. Sognare.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore

Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei,

mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita,

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

che non puoi togliere gli ideali, perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali, perché le idee